0: ad un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato. Ad un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato. La campana suona a festa, allegrezza in casa è questa.
1: Quella

gentilissima regina. L'una e l'altra diverrà, e di donna una dozzina di Napoli piacerà. Un re piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un re bambolo di qua, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà.